Subito l'olio. Ecco. Aspetta, ma pronto, c'è qua fuori, ok? Mi slipi, scuote, adrona, a trevi. Ecco. Ecco, mi slipi, scuote. Ecco, ma Maria, dico, qui, canizziate, dico, ok, mi... Ok, calami. Ecco, avrò un chat, ma che vuoi, anche l'altro, è un due, il vino, non ci vuoi fare un po' di matto, oh, con le piccole incostatine, insomma. Ecco, a te vado a calare, con ciò, ma il che poi ci devo vedere, con un clan, che ci ha capito, è proprio che mo. Pure. Ecco. Pure. No.

Marina, sei bene, stiamo chiedendo a te, ma... Nemmeno... Stai in casa, no?